0: First caller, hello? Hello?
1: Hello?
0: Me pata o, o rena unye ready a free suna me fofo fro, why? Aha, ene di juma di yin na besie. One time in kabi mwa na chese makrao. Bye bye.